0: le cagnette a cui aveva sottratto l'osso, ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Fabrizio De André, bocca di rosa, c'è Genoa, esce Macom, esce Let, c'è Culo Mugdash, la Shirase, Bemiuchat, la Shirase, bocca di rosa. Nisher Beropa, Nisher Beitalia, Ken, Beshnot Alpain, Cristina Puliar, מאוסטריה, היא הקימה את ההרכב לארפג'אטה, ולארפג'אטה הוציא ב-17 באפריל 2026, לא מזמן, אלבום חדש, שזה נקרא המגדל, או מגדלים, מגדל זהב, ובעצם המגדל הזה כביכול נמצא בסביליה, ומשם מחברת המוזיקה של פוליאר ולארפג'אטה, את המוזיקה הספרדית, המוזיקה שאירופאית, עם המוזיקה מאמריקה הלטינית. וכאן אנחנו נשמע את מהרכב לארפג'אטה, אחד מהשירים מתוך האלבום הזה, ואני בא ומחלקת פרחים, או נותנת במתנה פרחים. Yo vengo regalando flores. La arpeggiata que sea Zamarim, apam, Vincenzo Capezzutto, ve contratenor, yajatima mezzo sopran, Luciana Mancini, la arpeggiata.